0: 104.
1: Touring 104.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

State ascoltando Turing 104. 104.

0: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto. Dalla redazione, i polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento sono i primi elementi emersi dall'autopsia sul corpo di Abdel Rahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia a Bologna. Resta da chiarire se la compressione sia avvenuta quando l'uomo era ancora in vita, durante il contenimento oppure successivamente a causa delle manovre di rianimazione. Gli esami dovranno inoltre accertare se il sangue nei polmoni sia collegato a un eventuale uso di cocaina o un'eccessiva pressione sul torace. Prosegue intanto lo scontro politico tra il ministro Matteo Piantedosi e il sindaco Matteo Lepore. Il titolare del Viminale accusa il primo cittadino di Bologna di aver sottovalutato i rischi della manifestazione e annuncia l'arrivo di 5.000 bodycam. Lepore replica che attaccare il sindaco non risolve i problemi di ordine pubblico. Domenica Bologna tornerà in piazza e risalta l'allerta per possibili incidenti.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump sarebbe sempre più orientato verso una nuova escalation militare contro l'Iran. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe perso fiducia nei negoziati e si sarebbe definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata però ieri Trump ha adottato toni più prudenti, affermando che i colloqui stanno diventando più seri e che non ha fretta di arrivare ad una conclusione. Dopo un'altra notte di raid, il presidente ha intimato a Russia e Cina di non vendere armi all'Iran, minacciando gravi conseguenze. Gli ayatollah promettono di colpire Tel Aviv, tensione altissima anche in Cisgiordania, dove una sparatoria vicino all'insediamento ha provocato la morte di 2 israeliani e 4 palestinesi. L'esercito israeliano ha quindi assediato Nablus.
1: Donald Trump e Volodymyr Zelensky potrebbero incontrarsi a Washington martedì prossimo, lo riferiscono i media americani e ucraini citando fonti diplomatiche. Nello stesso giorno il presidente ucraino dovrebbe partecipare ai funerali del senatore Lindsey Graham. Per Zelensky l'incontro rappresenterebbe l'occasione per riportare la guerra in Ucraina tra le priorità dell'amministrazione americana, ora maggiormente concentrata sulla crisi in Medio Oriente. Secondo Axios, la prossima settimana il Senato degli Stati Uniti potrebbe inoltre votare un nuovo pacchetto bipartisan di sanzioni contro la Russia.
2: Incendi devastanti stanno colpendo Francia e Spagna, costringendo circa 200.000 persone a lasciare le proprie abitazioni. In Francia, o 340.000 evacuati nel sud-ovest del paese, dalla penisola di Cap Ferret, lungo la costa atlantica. Molte persone sono fuggite anche in barca. Il presidente Emmanuel Macron ha disposto l'intervento dell'esercito per contribuire alle operazioni di spegnimento. Fiamme anche nei dintorni di Madrid, con circa 63.000 evacuati. In Kenya, intanto, una turista italiana di 52 anni è morta nello scontro frontale tra l'auto sulla quale viaggiava e un camion, feriti ma non gravemente il marito e il figlio, morto anche l'autista keniano. Da oggi scatta inoltre il bollino rosso per il primo grande fine settimana di esodo estivo. Entro la fine della stagione saranno circa 36 milioni gli italiani in vacanza.
1: Torniamo in Italia. Le chat tra l'ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia sono state inviate alla procura di Roma. Ma a depositarle è stato illegale l'imprenditore coinvolto nell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia, chiedendone l'immediata acquisizione. Secondo la difesa, i messaggi chiarirebbero chi sia il reale proprietario del locale e sarebbero quindi decisivi per la posizione di Caroccia. Del Mastro replica che il deposito delle conversazioni dimostrerà la sua estraneità. Intanto scontro sulle carceri tra il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e il ministro Carlo Nordio. Per il magistrato, gli istituti sarebbero fuori dal controllo dello Stato. Dura la risposta del guardasigilli. I penalisti esprimono inoltre dubbi sulla costituzionalità del disegno di legge contro la criminalità giovanile, parlando di una regressione culturale.
2: Ancora 2 vittime sul lavoro in distinti incidenti avvenuti a Roma e nel Norese. A Oniferi, in un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, un operaio di 18 anni è morto dopo essere stato colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Un terzo incidente si è verificato all'Interporto di Bologna, dove un operaio di 35 anni è caduto da un carrello mentre lavorava in magazzino. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Maggiore e sono in corso gli accertamenti per ricostruire le dinamiche e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: Pep Guardiola non sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. L'allenatore spagnolo ha rifiutato la proposta della Federcalcio, confermando la volontà di prendersi un anno sabbatico dopo 10 stagioni alla guida del Manchester City. Guardiola avrebbe avrebbe ammesso di essere stato molto tentato, ma ha scelto di rispettare gli impegni presi con la famiglia. Crescono ora le quotazioni di Andrea Pirlo, alcuni siti parlano di un accordo già raggiunto per 4 anni, ma la FIGC non ha ancora programmato alcun annuncio ufficiale. Tra i candidati resterebbe anche Roberto Mancini. In Germania invece comincia l'era di Jürgen Klopp, il nuovo commissario tecnico ha firmato fino al 2030 e ha definito l'incarico il culmine della propria carriera. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento sono i primi elementi emersi dall'autopsia sul corpo di Ebleh Rahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia a Bologna. Resta da chiarire se la compressione sia avvenuta quando l'uomo era ancora in vita durante il contenimento oppure successivamente a causa delle manovre di rianimazione. Esami dovranno inoltre accertare se il sangue nei polmoni sia collegato a un eventuale uso di cocaina o a un'eccessiva pressione sul torace. Prosegue intanto lo scontro politico tra il ministro Matteo Piantedosi e il sindaco Matteo Lepore. Il titolare del Viminale accusa il primo cittadino di Bologna di aver sottovalutato i rischi della manifestazione e annuncia l'arrivo di 5.000 bodycam. Lepore replica che attaccare il sindaco non risolve i problemi di ordine pubblico. Domenica Bologna tornerà in piazza e risalta l'allerta per possibili incidenti.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump sarebbe sempre più orientato verso una nuova escalation militare contro l'Iran. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe perso fiducia nei negoziati e si sarebbe definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata però ieri Trump ha adottato toni più prudenti, affermando che i colloqui stanno diventando più seri e che non ha fretta di arrivare ad una conclusione. Dopo un'altra notte di raid, il presidente ha intimato a Russia e Cina di non vendere armi all'Iran, minacciando gravi conseguenze. Gli ayatollah promettono di colpire Tel Aviv, tensione altissima anche in Cisgiordania, dove una sparatoria vicino all'insediamento ha provocato la morte di 2 israeliani e 4 palestinesi. L'esercito israeliano ha quindi assediato Nablus.
1: Donald Trump e Volodymyr Zelensky potrebbero incontrarsi a Washington martedì prossimo, lo riferiscono i media americani e ucraini, citando fonti diplomatiche. Nello stesso giorno il presidente ucraino dovrebbe partecipare ai funerali del senatore Lindsey Graham. Per Zelensky l'incontro rappresenterebbe l'occasione per riportare la guerra in Ucraina tra le priorità della amministrazione americana, ora maggiormente concentrata sulla crisi in Medio Oriente. Secondo Axios, la prossima settimana il Senato degli Stati Uniti potrebbe inoltre votare un nuovo pacchetto bipartisan di sanzioni contro la Russia.
2: Incendi devastanti stanno colpendo Francia e Spagna, costringendo circa 200.000 persone a lasciare le proprie abitazioni. In Francia, oltre 140.000 evacuati nel sud-ovest del paese, dalla penisola di Cap Ferret, lungo la costa atlantica. Molte persone sono fuggite anche in barca. Il presidente Emmanuel Macron ha disposto l'intervento dell'esercito per contribuire alle operazioni di spegnimento. Fiamme anche nei dintorni di Madrid, con circa 63.000 evacuati. In Kenya, intanto, una turista italiana di 52 anni è morta nello scontro frontale tra l'auto sulla quale viaggiava e un camion. Feriti, ma non gravemente, il marito e il figlio, morto anche l'autista keniano. Da oggi scatta inoltre il bollino rosso per il primo grande fine settimana di esodo estivo. Entro la fine della stagione saranno circa 36 milioni gli italiani in vacanza.
1: Torniamo in Italia. Le chat tra l'ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia sono state inviate alla procura di Roma. A depositarle è stato legale l'imprenditore coinvolto nell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia, chiedendo un'immediata acquisizione. Secondo la difesa, i messaggi chiarirebbero chi sia il reale proprietario del locale e sarebbero quindi decisivi per la posizione di Caroccia. Del Mastro replica che il deposito delle conversazioni dimostrerà la sua estraneità. Intanto scontro sulle carceri tra il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e il ministro Carlo Nordio. Per il magistrato, gli istituti sarebbero fuori dal controllo dello Stato. Dura la risposta del guardasigilli. I penalisti esprimono inoltre dubbi sulla costituzionalità del disegno di legge contro la criminalità giovanile, parlando di una regressione culturale.
2: Ancora 2 vittime sul lavoro in distinti incidenti avvenuti a Roma e nel Norese. A Oniferi, in un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, un operaio di 18 anni è morto dopo essere stato colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Un terzo incidente si è verificato all'interporto di Bologna, dove un operaio di 35 anni è caduto da un carrello mentre lavorava in magazzino. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Maggiore e sono in corso gli accertamenti per ricostruire le dinamiche e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio. Pep Guardiola non sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. L'allenatore spagnolo ha rifiutato la proposta della Federcalcio, confermando la volontà di prendersi un anno sabbatico dopo 10 stagioni. stagioni alla guida del Manchester City. Guardiola avrebbe ammesso di essere stato molto tentato, ma ha scelto di rispettare gli impegni presi con la famiglia. Crescono ora le quotazioni di Andrea Pirlo. Alcuni siti parlano di un accordo già raggiunto per 4 anni, ma la FIGC non ha ancora programmato alcun annuncio ufficiale. Tra i candidati resterebbe anche Roberto Mancini. In Germania invece comincia l'era di Jürgen Klopp. Il nuovo commissario tecnico ha firmato fino al 2030 e ha definito l'incarico il culmine della propria carriera. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta. cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Arfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Futurin 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Questa è Touring 104.
1: Chi si o mare? Per chi non tiene niente, o sai che devo mare? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. E evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: L'estate si accende a Galico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Galico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
0: Wumbaca. Questa è Touring 104.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di sottili velature. Nel pomeriggio si formeranno addensamenti lungo i rilievi alpini, soprattutto sul settore nord-occidentale sull'Appennino Emiliano-Romagnolo, dove saranno possibili brevi rovesci e isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi in serata, anche se qualche residua precipitazione potrà persistere sui rilievi lombardi e altoatesini. Al centro e in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato con cieli sereni o interessati soltanto dal transito di noque e velature. Al sud in Sicilia prevarrà il sole su tutte le regioni. Soltanto nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà temporaneamente sui rilievi della Calabria, dove non si escludono deboli rovesci o isolati temporali. Le temperature minime saranno in aumento sulle pianure del nord, in Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Alto Lazio e Sicilia meridionale, in lieve diminuzione invece sulle aree interne di Abruzzo, Basilicata e Calabria, mentre altrove non sono previste variazioni di rilievo. Le massime aumenteranno leggermente sulle pianure di Veneto ed Emilia-Romagna, sulle regioni centrali peninsulari, in Campania e Basilicata. Saranno invece in lieve calo sulle aree alpine, sul Piemonte, sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia orientale. L'ondata di calore continuerà a interessare soprattutto la Sardegna centro-occidentale, dove si potranno raggiungere i 40 gradi, mentre i valori fino al 37 gradi sono attesi sulla Sicilia centro-occidentale, nel nord della Campania e in Toscana. I venti saranno generalmente deboli e variabili al centro-nord, con brezze lungo le coste nelle ore più calde. Sulla Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale soffieranno venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Su Molise, Puglia, Basilicata e coste ioniche della Calabria prevarranno venti settentrionali deboli o moderati con rinforzi fino a localmente forti sul Salento nel pomeriggio. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il canale di Sardegna, lo ionio settentrionale, il basso Adriatico con moto ondoso in aumento nel canale d'Otranto durante il pomeriggio. Lo stretto di Sicilia, il terreno centrale, il Tirreno meridionale e occidentale saranno tra poco mossi e mossi con moto ondoso in attenuazione. Mare di Sardegna e Ionio meridionale presenteranno moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio, mentre i restanti bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è tua Euro 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare. Evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla. L'estate si accende a Galico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Galico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.
3: Touring 104. State ascoltando Touring 104.

0: Niente, non la sai.
1: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia,

0: una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
1: L'estate si accende a Galico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Galico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: State ascoltando

0: è Touring 104.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Radio Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di fare tentativi? Vincent van Gogh.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
4: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora,

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
3: Sessantunesimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri di vini. L'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Statiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla. L'estate si accende a Galico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Galico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.

0: Touring 104 Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del movente. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
2: Nuovo assalto ad uno sportello bancomat nel Brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda e hanno lanciato sull'asfalto chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15. È il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone in provincia di Isernia, ad una profondità di 10 km. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3:41 del mattino.
2: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia dopo le numerose minacce ricevute sui social negli ultimi giorni. Gli attacchi sono arrivati dopo gli scontri avvenuti in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Tra i messaggi pubblicati online anche frasi come "Lepore, ti vogliamo come Fakir". Il primo cittadino avrebbe ricevuto anche comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise su indirizzi e luoghi. Lepore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
1: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran. Il presidente americano sostiene che i colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riyadh ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
2: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento, rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
1: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della Fondazione Berkeley Heart, che parlano già di un possibile super niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione, presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora.

0: featuring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.
1: Chi umano? Perché non te ne niente, o sai che devo umano? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti. Henry Ford.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora,

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104 in ordine sparso.

0: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
1: Smash It Up Chart.
2: Smash It Up Chart.
1: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104. 104.

0: è Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi.
1: Dei 30 più trasmessi.
0: Su Touring 104.
2: Questa è Touring 104.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, video.

0: progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un Cuore con le Ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Arfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla. L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's

0: Flash It's Memories, un super classico. Ora.
1: Turing 104 Notizie.
2: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che qualsiasi paese che partecipi, collabori o assista agli Stati Uniti sarà ritenuto responsabile da Teheran. Intanto diverse esplosioni si sono sentite nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Le esplosioni sono state udite dopo l'attivazione dei sistemi di difesa aerea, avvistati anche dei droni sorvolare la città e del fumo salire nella zona dell'aeroporto. Da quanto sono riprese le ostilità in Medio Oriente, i droni sono stati ripetutamente intercettati sopra Erbil, sede anche di un importante complesso consolare statunitense. Da una guerra all'altra, nuova profonda offensiva ucraina in territorio russo. Due magazzini della società russa di commercio elettronico Wildberries sono stati colpiti da droni nella zona di San Pietroburgo, provocando incendi. Uno degli incendi è divampato alle porte di San Pietroburgo. La struttura serve l'area metropolitana della città. Secondo il canale Telegram Astra, nel corso della mattinata sarebbero stati colpiti complessivamente due depositi dell'azienda, uno anche nella regione di Leningrado. Il governatore della regione ha riferito che le difese aeree hanno abbattuto alcuni droni durante l'attacco. Al momento non risultano vittime. L'emergenza incendi in Europa: centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferret nella Francia occidentale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori dalla penisola via mare. Cap Ferret si trova sulla costa atlantica francese ad ovest di Bordeaux. Veniamo in Italia. L'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, in attuazione delle pronunce della Corte Costituzionale. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centro-sinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale in attesa di una disciplina nazionale. In Calabria si indaga sulla tragedia avvenuta ieri in un asilo nido, forse provocata da un batterio killer. Il servizio della redazione.
3: Un bambino di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 piccoli sono stati ricoverati con sintomi gastrointestinali. Tutti frequentavano lo stesso asilo nido di Tropea. 3 dei bambini sono già stati dimessi. La struttura è stata chiusa e sottoposta a sanificazione. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un'infezione provocata dal Clostridium difficile, un batterio generalmente diffuso in un ambiente ospedaliero e che potrebbe essere stato portato nell'asilo dall'esterno. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta sequestrata dalla cartella clinica del bambino morto, mentre nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia.
2: Dopo l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il mondo del giornalismo campano accusa una nuova tragedia. È morto a Mercato San Severino il giornalista Carmine Pecoraro, classe 64, è precipitato dal secondo piano di un'abitazione morendo sul colpo. Su posto i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sull'episodio indagano i carabinieri. Notizia di economia in chiusura: Poste Italiane chiude il semestre con un utile netto pari a 1,2 miliardi di euro, con una crescita del 3,5% sull'anno precedente. Nel secondo trimestre del 2026 l'utile è di 594 milioni di euro, con una crescita del 3,8% anno su anno. Ricavi in crescita al risultato record di 6,8 miliardi nel semestre, registrando un più 5,9% anno su anno, mentre nel secondo trimestre più 3,9% pari a 3,4 miliardi di euro. Il risultato operativo adjusted è invece pari a 1,8 miliardi di euro, in crescita del 7%. Con questo per il momento è tutto. Dopo.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious Baby!
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Cerca di ottenere sempre ciò che ami o dovrai accontentarti di amare ciò che ottieni. Anonimo.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
2: 104.
3: Questa è Touring 104.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
5: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
7: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
8: L'estate si accende a Galico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Galico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.

0: Memories, un super classico ora.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Che gli uccelli dell'ansia e della preoccupazione volino sulla vostra testa. Non potete impedirlo. Certamente potete evitare che vi costruiscano un nido. Proverbio cinese.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
5: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
2: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Tua Radio 104.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10 euro. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.
2: Questa è Touring 104.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un Cuore con le Ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Arfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

0: La prima di quest'estate 2026, l'abbiamo detto prima, insomma, One More DJ, nello specifico nel weekend ci trasformiamo in Rewind, quindi tanta musica che arriva dal passato, ma siamo in esterna, quindi sentite i rumori, sentite quelle, come dire, quelle sbavature che però sono fantastiche, piacevolissime, e siamo alla Magna Grecia, insomma, questo villaggio con la piscina. Ciao al mio amico e compagno di avventure, Kevin Bruzzi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, sempre presente, impostazione già carico per il tutto.
0: Ci siamo, ci siamo. Insomma, tra un po' ti voglio vedere tra la gente a fare qualche domanda, magari parlando d'estate, guarda caso, no?
1: E sai una cosa, viste le alte temperature che ci circondano, è un modo anche per rinfrescarmi, insomma, mi butto in acqua, gironzolo, intervisto qualcuno.
0: Ah, ecco, ecco, lavori, facciamo finta di lavorare, ma io direi di andare con la sigla. Partiamo con One More DJ in diretta su Turin 104.
2: 1, 2, 3.
3: Energia sotto forma di musica.
2: Enzo Romeo DJ.
0: Ecco qua, il primo disco di oggi arriva dal 1992. Partiamo con questa escalation in musica. E voi nel 1992 cosa stavate facendo in questo momento, in quell'estate? Io avevo 16 anni, tu non esistevi ancora.
1: Ero solamente nei pensieri di mamma, nient'altro.
0: Eccoci qua, loro sono gli Slap, uno dei pezzi più belli e più iconici appunto di quella decade fantastica, insomma, gli anni 90, ma non facciamo solo anni 90. No, no, no, no, no, no. Andiamo!

0: diventato un certo effetto. Caro Kevin, lo sai che la nostra puntata, il nostro programma nel weekend, beh, è tutto mixato, non ci fermiamo mai, sempre in battuta, sempre in battuta. Ma di battuta in battuta è arrivato dietro le spalle, questo mi preoccupa un po'. Braccio d'acciaio, ho detto mangano. Cioè, ciao Enzo! Cioè, lui canta, suona, insomma, è il braccio d'acciaio, guardalo, guardalo.
1: Insomma, un artista con la maiuscola.
0: Artista perché lui è ballerino di breakdance. Lui negli anni '80 è stato anche in televisione. Penso un attimo. Abbiamo svelato tutto in un attimo. Cioè, possiamo, c'è qualcosa di nascosto, cavolo Enzo? Tra un po' facciamo l'intervista anche a lui. Vedo tanta gente in movimento. Grazie, gente. Ciao, Francesca. Ciao, ciao, ci siamo stati. Abbiamo incontrato tanti amici che non vedevo da tempo. E questo ti fa sentire a casa, no? Kevin, qual è la domanda di oggi? Qual è?
1: Progetti per l'estate 2026.
0: Ok, lui è di starsi da seduto a non fare nulla. Cioè, capito? Ne sono sicuro.
1: Al momento lasciamo i puntini sospensivi. Vedremo un po' le risposte che avremo in giro per la struttura.
0: Va benissimo. Prossimo disco, addirittura andiamo negli anni 70, quindi 1979. È stato uno dei dischi più venduti nel mondo in assoluto. Vi ricordate degli ABBA? Ma tu come fai? Non c'eri. Ma qualcuno lo ricorda, qualcuno lo balla. Qualcuno faceva il ballerino quando c'era. Parte lui, c'è anche Pasquale lì che è ballerino ufficiale, sì. Questa è la versione del 2022 che a me piace tanto, insomma, di Larry Ciucciù Romero, forse per il mio cognomo, insomma, similare. Tuning 104 in diretta qui dalla Magna Grecia. E se siete in giro ci state ascoltando in macchina, passate, facciamo un bagno in piscina.

0: testolina, questo a noi ci piace veramente tanto. Per capire un attimino se ci sentono, se ci ascoltano, ragazzi, sono qui vicino della Magna Grecia. Ragazzi, possiamo fare un po' di baldoria con l'acqua, un po' di spruzzi? No, eh? Oh, eccoli, lui, lei mi ascolta. Meno male, qualcuno c'è. Vabbè, siamo appena all'inizio, abbiamo appena iniziato. Com'è? Ci dobbiamo scaldare per bene, caro Kevin.
1: Sono ansioso anch'io di vedere l'effetto refrigerazione.
0: Che sei, sai? Ansioso in genere.

po' fissato, vuoi vedere che magari è fumage, non lo so, nuova, oddio, più o meno da un paio di mesi che sta

0: veramente che magia, magia, magia.
1: E ci dà tantissime emozioni, dobbiamo ammettere. Una lieve nostalgia.
0: Eccolo qua. Intanto Enzo Mangano è andato a piangere per l'emozione. Cioè, ho sentito sto pezzo e si è emozionato. Sta piangendo. Vieni Enzo, non ti preoccupare, ti vogliamo bene lo stesso, vieni.

0: gli studi, non siamo in estate, non ci siamo, è una replica il sabato notte che però ha il suo effetto. Ma attenzione, primo intervistato, come insomma da tradizione, vuole il bagnino. Il bagnino, nel caso nostro, Alessio, ci sei Alessio?
1: Sì, ci sono.
0: Che voce attiva, eh.
2: Alessio lavora qui dalle 6 del mattino.
0: Lavora, e da 2 ore che qui da seduto, ha sdraiato, già lavora, è un altro concetto. Alessio, un applauso a Alessio, ragazzi. Ragazzi, un applauso a Alessio che riesce a rubare lo stipendio. No, scherzo, scherzo.
2: Buon pomeriggio Alessio, siamo contenti di averti in nostra compagnia, specialmente adesso ai microfoni. Ti dico, tu che progetti hai per quanto riguarda l'estate 2026? Che è la domanda
0: Io già ho un'idea, però sentiamo lui.
2: La domanda comune di oggi, ecco.
1: Sicuramente rendere la piscina sicura e fare insomma in modo che le persone si divertino.
2: Lui ci tiene alla sicurezza, ha detto. Ama rendere tutto sicuro.
0: Stai facendo una traduzione.
2: Poi va rallentatore. E senti, ami anche far divertire la gente, da quello che mi hai detto. E come che fai divertire la gente durante le giornate qui alla Magna Grecia? Che cosa fai di concreto, ecco?
1: Niente.
2: Niente, la sua risposta è sempre la stessa,
0: quello,
2: niente.
0: Quello è il bello di Alessio, capito? Però mi hanno detto che uno che insomma che becca tanto, c'è un sacco di situazioni. No? Non si può dire?
1: Sì, no.
2: Un ragazzo timido, mi dice,
0: timido,
2: per natura,
0: ma neanche
2: però.
0: Tanto, neanche tanto. Vabbè, ci ascoltiamo il prossimo pezzo, magari, e rompiamo un po' la sua timidezza con un pezzo del 1996, Free From Desire di Gala, che qualche anno fa è tornato di moda, insomma, con tutte le situazioni social, TikTok, e quindi anche quelli più piccoli hanno conosciuto questo pezzo, che in realtà è di tanti anni fa.
2: È il pezzo che fa impazzire le discoteche, dai più grandi ai più piccoli, fa divertire praticamente tutti.

0: bello così. Hai visto spruzzi e sprazzi in acqua? Cioè, per me questa è botta d'energia. Che bello, qui in Magna Grecia, il primo delle nostre esterne di quest'estate, anche perché due settimane fa abbiamo rinviato perché il maltempo, insomma, ha rotto un po' le scatole. Ma oggi siamo qui, c'è una giornata bellissima, fa un caldo pazzesco e c'è tanta gente che si sta divertendo. Villaggio Magna Grecia. Kevin, con chi sei? Presentaci! Vai adesso, sì. vai adesso.
1: Allora, devi sapere che soltanto un paio di ore fa ho ricevuto una telefonata. Mi ha detto, felice questo, io vado matto per One More DJ e ti voglio alla Magna Grecia.
0: Che bello, che bello.
1: Noi abbiamo mantenuto la promessa ed eccoci qua. E al nostro fianco abbiamo proprio lui. Presentati nuovamente tu, da solo. Io sono, continua tu.
2: Felice.
0: Lui è felice, felice. Applauso a Felice, senti.
2: Troppo gentili.
0: Wow, che emozione, ragazzi.
1: Felice di nome e di fatto, sorride sempre.
2: Assolutamente, di nome e di fatto.
0: È vero, ti trasmette questa cosa. Io lo conosco da un'ora e sì, mi ha trasmesso subito questa cosa positiva. Bello, bravo.
1: Dunque, Felice, tu di che cosa ti occupi qua?
2: Ma mi occupo di...
0: Cioè, secondo me è amico di Alessio e non fanno un caso nessuno dei due. Però,
2: non si dice. Bravissimo. Anche io... lavoro per l'Alberazzo, però mi fermo qui, non continuo.
0: Senti una cosa, Felice, mi ci dai una spiegazione di quello che succede qui durante la settimana, insomma, gli appuntamenti, se ce n'è qualcuno, o bagno in piscina e tanto divertimento così? Spiegaci tu.
2: Allora, la vita del villaggio è una vita abbastanza semplice. Come potete vedere, la maggior parte degli utenti è costituita da famiglie.
0: E questo ci piace tanto a noi. Ci piace
2: è
0: tanto.
2: Diventata una grande famiglia in realtà, perché molti di loro frequentano questo villaggio da tanti anni. Quindi anche diciamo, le new entry hanno facilità a integrarsi. Come ti dicevo, mi occupo di loro, dei loro sorrisi, dei loro divertimenti.
0: Quindi sei anche un po' l'animatore, diciamo.
2: No,
0: un po'.
2: Più o meno.
0: Rianimatore,
2: sì.
0: Va bene. Quindi tutti i giorni qui aperti per ferie, mi sembra di capire.
2: Assolutamente sì.
0: Che bello. Il prossimo... No, vai, fai un'altra domanda.
1: Felice, ti volevo domandare anche, oltre al lavoro, perché tu lavori di continuo durante il periodo estivo, che progetti hai per quanto riguarda la stagione extra lavoro? Ecco, definiamoli così.
2: Ma quelli personali miei?
0: Sì, magari anche in una fine estate, diciamo, però le ferie dove vai a fartele in poche parole?
2: Ma in genere cerco posti freddi, freschi, alla fine dell'estate. È capitato di andare insieme a Copenaghen, è capitato di andare insieme in Irlanda. Cerchiamo, ecco, dopo un'estate estremamente calda e afosa, terre nordiche.
0: Un po' di refrigerio.
2: Nordiche, sì, assolutamente sì.
0: Va bene.
1: Hai proprio ragione, Felice. Dopo il caldo ci vuole l'aria fresca, va.
0: E ci vuole anche un po' di

0: trovato.
1: Grazie.
0: Nome e cognome, come l'anagrafe?
1: Pasquale Porcino.
2: Presente.
0: Con chi ti trovi oggi qui alla Magna Grecia?
1: Con la mia ragazza.
0: Quindi una giornata romantica, insomma, da quello che mi fai capire. Che progetti hai per quanto riguarda l'estate attuale, questa del 2026?
1: Relax, completo.
0: Sempre con la fidanzata?
2: Si è detto relax,
1: diciamo,
2: no?
1: Sì, se no finisce male.
2: Si è detto con la ragazza o no? Cioè, se non è relax se con lei, quindi...
0: Ha detto è obbligatorio se non finisce male, eh? Ok. Volevi aggiungere qualcos'altro?
1: No, no, a posto così.
2: Quindi mi sa che è al posto giusto, perché qui chi si vuole divertire in piscina si

0: ha detto sono con la ragazza ed ecco qui la ragazza alla mia destra, pronta, rinfrescata. Tu sei?
1: Chiara.
0: Chiara, confermi appieno quello che poco fa ha spiegato il ragazzo, sì? Sempre insieme, da tutte le parti, non in luoghi, non in dove?
1: Certo, sì.
0: Tu personalmente che cosa hai idea di fare per quanto riguarda l'estate 2026?
2: Immagino che progetti? Un'estate di casino, lui tra Axel e casino.
1: Soprattutto andare in piscina.
0: A te piace la piscina?
1: Villaggi, così così.
2: Ma un po' di discoteca?
1: Pure, pure.
2: Ok, perfetto, sono allineati, hai visto? Lui

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredilicious baby! L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026. La festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.

0: facciamo sentire la voce, il calore.
1: Concordo a pieno tutto. Noi spieghiamo tutto in qualunque posto, dalla A alla Z. C'è una persona di cui tutti vanno pazzi qui dentro. Guarda e ascolta, ascoltate cosa accade. Magna Grecia, ci sei? E qui, per tutti quanti voi, lui, unico e inimitabile, ladies and gentlemen, Felice!

Si viaggia nel tempo. Arriva la Bush, by my lover. Ragazzi, chi la balla? Chi la ballate in discoteca quando questo andava di moda? Può alzare la mano, grazie. Boomer.

chi mi segue sui social, chi mi segue anche in radio, insomma, sa quanto è l'amore per me per la dance. E fino a qualche giorno fa io ho passato, l'altra sera, quando è stato mercoledì sera, ho fatto una super serata vicino a Vibo Valentia insieme a Neja, Regina, Lady Violet, tutti questi artisti degli anni 90. Ho fatto il DJ set, loro si sono esibiti ed è stato veramente gradevole, l'ennesima volta. Prima ci siamo esibiti alla Reggia di Caserta 15 giorni fa, insomma ci siamo stradivertiti anche in questa occasione. E con Neja Agnese, che lei è di Torino però ormai da sposata vive a Palermo, che bello Palermo, sono stato ospite pure a casa sua, la salutiamo. Io ho detto che alla prima esterna dovevo mettere per forza il

Restless. Secondo me con una delle voci più belle, forse la più bella in assoluto degli anni 90. Questa. Sì, Neja è la più brava, secondo me.

0: compagnia, insomma, ci fai le presentazioni, andiamo, dai.
1: Sì, le alte temperature devi sapere comunque che si affrontano in diverse maniere qui alla Magna Grecia. Chi in acqua, chi tramite altri mezzi. Vieni qua, raggiungimi. Qualche passetto più in avanti, perfetto. Tu sei?
2: Giorgia.
1: Giorgia, benvenuta.
0: Giorgia super ventaglio, cioè non puoi non vedere il suo ventaglio da Marte, ci vedo. Perché lei che si sventaglia da quando è arrivata, cioè...
1: Un ventaglio gigante. Dunque, Giorgia, fanno il tifo per Felice, ma fanno anche il tifo per te. Tu che progetti hai per quanto riguarda l'estate 2026, quella che stiamo vivendo attualmente?
2: Sole, relax e alberazzo.
1: Ci spieghi in maniera più chiara, alberazzo?
2: Non glielo posso spiegare.
0: No, no, no, si deve, adesso siamo tutti curiosissimi, pensa.
2: Non te lo posso spiegare.
1: C'è una donna riservata, lei.
0: Oddio, ho detto alberazzo.
2: È la Felice che lavora nella mia ditta.
1: Ah, sì?
2: Sì,
0: e poi l'avete licenziato, cioè fammi capire, lavorava perché poi...
2: Lavoro.
0: Ah, lavora, pensavo andate in pensione, come ho detto. Cioè... Poi ce lo spiega magari dietro le quinte. Felice, una cosa che si può spiegare ai microfoni di Turin?
1: Vieni,
0: si può
1: vieni,
0: spiegare? A modo tuo, però allontaniamoci dalle casse, grazie. A modo tuo, Felice, cos'è l'alberazzo?
3: È dove si mangia, si beve, si dorme e non si fa...
1: Non si fa.
0: Ah, ok, ok. Quindi alberazzo è un modo tranquillo per stare tranquilli. Insomma, di capire. Insomma, ma dopo andrai da qualche parte, Giorgio? Andrai da qualche parte o ti fermi tutta l'estate qua? Che bello, attenzione, non è poco.
2: Sempre qua.
0: Sempre qua. Quindi.
2: Cioè, io alberazzo.
0: No, alberazzo tutta
2: sempre
0: la vita.
2: Qua, tutta la
0: tutta
2: vita.
0: La vita.
2: Tutta
0: perfetto,
2: la
0: vita. Perfetto. Mi piace. Noi ci incontriamo perché faremo altro. Addirittura la prossima arriverà un nostro amico anche col drone, con le telecamere. Quindi cerchiamo di inquadrare questo alberazzo. Alla prossima. Va bene.
2: Alla prossima.
1: Buon divertimento, Giorgia!
0: E io direi buona sventagliata lì con quel super ventaglio. Da... Noi ci siamo portati i ventilatori, però, eh. La tecnologia a volte, sai. Attenzione, la prossima ce la cantiamo tutti insieme. Ciao Pisano. Questa è una delle canzoni più Sanremo di questo 2026, in una versione tutta nostra, insomma. Uomo DJ Turin 104. E la musica, il movimento. Ma se volete le mani super aria, continuate, bravi.

0: va sempre al massimo.
1: Ma sì, sì, sai che mi sto divertendo tanto, dai.
0: Anche io, ci ho preso gusto con la situazione, sai.
1: Ma ce l'aveva detto Felice, qui sono tutti felici, nel senso, sono tutti attivi, carichi.
0: L'abbiamo fatto due volte, ma il tris ci vuole.
1: No, ancora, va bene.
0: Felice! Funziona sempre.
1: Ok.
2: Despacito, mami, io sé che te va a gustare.
1: Despacito.
2: Despacito, mami.
1: Elvis Crespo. Ai bailar. Ragazzi, di nuovo, a tempo sull'acqua. Spruzzi, vai!

0: avvicina, tutti quanti insieme, rivolgiamoci verso lui.
1: No, niente, ormai è diventata una fissazione, il tormentone.
0: Ci piace,
1: ce lo portiamo anche domani al Punta Piana, ce lo portiamo anche lì. Felice, puoi venire domani con noi.
0: Salutiamolo tutti quanti, tutti con la mano.

E questa è l'atmosfera che ci piace. La gente positiva. Il calore che questa ci regala. L'estate, la festa, la musica.

0: Bagna Grecia.
1: Sempre uguale o va bene così.
0: Io non vi sento.
1: Dimmi che

0: E anche se estate, la primavera è sempre gradita, specialmente quando arriva il momento di cantare, come in questo caso. Uomo DJ Touring 104 in diretta da Magna Grecia Villaggio.
1: Tutti
2: per innamorarmi a... tornerà.
1: Più forte, più forte.
2: Che imbroglio sei.

0: mi sa che ripassate anche la seconda mezz'ora, ma vola qui, qui vola. Però prima di chiudere voglio mettere un disco, uno di quelli disco estate 2026. Secondo me lo cantano in tanti.
1: Attualmente è il tormentone.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Chi accumula libri, accumula desideri. E chi ha molti desideri è molto giovane, anche a 80 anni. Ugo Ojetti.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: E questo è il bello, perché ragazzi vi stanno sentendo più o meno in 40.000, quindi è bello questo, giusto per farvi sentire a vostro agio. Loro nel frattempo se la stanno spassando, questo ci piace tanto. C'era il Brindisi di mezzo, ci ha spostato a 10 minuti perché dice devo essere un po' così.
1: Esatto, tra un disco brilletta e l'altro arrivano anche i Brindisi, chiaramente. Per il Brindisi lascio la parola a te, tu sei brava e me l'ho detto, sei la regina dei Brindisi.
0: Puttana, da anni che spacca lei con i Brindisi. Pensa che ha vinto 3 finali dove io facevo il DJ e lei era la finalista. Brava, brava.
2: Per quanto stiamo bene qui, la signora potrebbe aprire già da maggio Brindisi Faccia a tutto il villaggio.
0: Oh, ragazzi, questo è stato tecnico. Tecnico.
1: Ha fatto un rima.
0: Per un attimo ho preparato la situazione bip, poi ho detto no, non c'è bisogno, è andata tranquilla. Attenzione, andiamo a 1983 con una rivisitazione. Eritmix, ci ho messo anni a imparare solo a dire il suo nome. Eritmix.
1: Cioè,
0: non lo dico ancora bene, però.
1: Alla terza sono fatta, Eritmix.
0: E in una parola, anzi due, Sweet Dream. E andiamo, gente! Ragazzi, questo Sergio D'Amico lo

0: Un grazie alla nostra ballerina ufficiale, ragazzi. Che grandioso.
1: Mi piace la sua tecnica, il modo in cui entra in scena. Fantastico. Poi i cocktail rendono la scenografia ancora più eclatante. Mamma mia!

0: freddo, è tutto chiuso, ti arriva l'estate. Cioè, questa è una canzone che arriva l'estate. Cioè, qualunque il clima, qualunque il momento dell'anno, questo ti fa tornare in estate. Prossimo è disco estate, però del 2026. Insomma, uno dei più battuti, sicuramente uno dei più ballati. Alla vostra, ragazzi, mi sono unito qui alla cerchia. Alla vostra, alla vostra.
1: E la testa gira, gira, gira.
0: E la testa gira, sto bevendo la birretta, forse magari, sì.
2: Cin cin!

0: villaggio Magna Grecia, dove siamo qui oggi in diretta radio.
1: Assolutamente sì, siamo proprio qui in presenza, qui alla Magna Grecia. Stiamo assaporando questa giornata bellissima, una delle tante per quanto riguarda l'estate 2026, in questa location incantevole, bella, a pochi passi dal mare, a pochi passi da Reggio Calabria, dal centro città.
0: A pochi passi.
1: Sì, sì, giusto pochi chilometri e si arriva, come nulla.
0: Sì, bello, bello, bello, bello, mi piace. Pochi passi che mi gira, capito? Mi gira perché è abbinato un po' al prossimo disco. Cioè, quindi...
1: Eh sì, si viaggia in maniera rapida, ci si butta in acqua, ci si rinfresca, ci si diverte insieme a tanti amici, agli innamorati e alle famiglie.
0: Ragazzi, lo possiamo fare continuare per ore. Lui riesce a dire per tre ore minchiate.

DJ, ragazzi, com'è? L'hanno superata questa. Secondo me sono stati bravissimi, ragazzi, appunto della Magna Grecia, villaggio ufficiale. E qui, insomma, ci siamo tanto divertiti. Io mi sono tanto divertito. Manca mezz'ora ancora, però già comincio a fare i saluti. E l'appuntamento, insomma, la prossima settimana, dai.

0: partono e non si fermano più. Chi li ferma più? Nessuno.
1: Ehi, cavolo, Kevin, in questo caso, visto che siamo in piscina, abbiamo fatto l'acqua, le cose. Kevin Spruzzi, invece di Spruzzi. Cioè, cosa farai tu invece in quest'estate? Quali sono i tuoi progetti per l'estate 2026? Ti faccio a te la domanda che hai fatto un po' a tutti oggi, dai.
0: Lavorare sodo, divertirmi e stare sempre a contatto con la musica.
1: Ah, questo è importante per te, quindi va bene. Prossimo disco, un balneo, un pallao, te lo ricordi? Oh,

0: Ma sai che con questo pezzo ci hanno fatto anche una salsa? Eccoli infatti, li vedi?
1: Ma la salsa bella piccante oppure?
0: Si sono accoppiati, cioè, no in quel senso, si sono accoppiati.

0: Durante i wedding si dice il primo ballo tra moglie e marito. Questa viene sempre adattata alla circostanza wedding, mi dicono, no?
1: Ah, ma tu sei uno del wedding matrimoni vuol dire? Che?
0: Eh sì, parlo sempre in italiano, visto che è tema italiana questa.
1: Va bene, va bene. Alba Chiara di Vasco Rossi.
0: Gente, cantiamola tutti quanti insieme. Sia chi è con noi e sia chi ci sta ascoltando. Tutti!

0: con questa esterna, ci siamo tanto divertiti, siamo addirittura d'arrivo, però ancora qualche altro brano lo ascolteremo.
1: A proposito di mondo, di gente e quant'altro, io osservo i tuoi dischi tra uno e l'altro e guardo che il prossimo pezzo ci riporta proprio all'epoca degli anni d'oro, perché così si chiamavano gli anni 90, no? Durante quell'epoca Max Pezzali, uno che era l'artista insomma più gettonato dal pubblico in quell'epoca,
0: uno dei più gettonati sicuramente,
1: ha creato un pezzo dedicato proprio a quell'era, definito gli anni.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Questo sembra lento, ma non è lento. Aspetta che arrivi.

0: che io mi ricordi così ad occhio, così a orecchio, è stata la prima drag queen, il primo drag queen che si presentava al grande pubblico con una canzone fantastica. Ve la ricordate quella? Hey up and down, down, down. Hey up and down, down, down.
1: Bill Moore.
0: Bill Moore, sì.
1: L'artista che l'ha creata.
0: Yes.
1: Se non erro, sì. Io cerco di ricordare qualcosa.

0: che dà tanto amore.
1: Eravamo?
0: Quattro amici al bar? Eccoci qua, Magna Grecia! L'amour toujours. Se volete potete fare anche il gioco di mani, ma come volete.
1: Possiamo farle oscillare come lei.
0: Bravissima.
1: Da un lato all'altro.
0: Lei secondo me è stata una di quelle più sul pezzo oggi, eh? Sì. Ma tutte e due sono in finale, eh? Tutte e due sono in finale. Ciao a tutti, buon bordice, chiude qua, ma la musica qui continua, non vi preoccupate. Ogni weekend su Turin 104. È il sabato notte, da mezzanotte in poi, in replica.

0: momento dei saluti finalissimi, proprio finalissimi.
1: La conclusione.
0: Volevi ringraziare qualcuno?
1: Sì, ringrazio tutti quanti gli ospiti, le amiche e gli amici che sono stati in nostra compagnia durante questo weekend, questa prima fase qui alla Magna Grecia. Ringrazio te come sempre per la tua musica, Mr. DJ Enzo Romeo. Applausi a voi, al Mr. DJ, gente!
0: Grazie, grazie, grazie. Grazie a Kevin Bruzzi in questo caso.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 400.

3. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby! L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: During 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Due camionette dei carabinieri sono state incendiate durante l'assalto al cantiere della Torino Lione a Chiomonte in Valle di Susa. Centinaia di attivisti dell'area più antagonista del movimento NoTav, vestiti di nero e con il volto coperto, hanno lanciato pietre, bombe carta e razzi sparati con mortai artigianali. Le forze dell'ordine hanno risposto utilizzando idranti e lacrimogeni. Un gruppo di manifestanti è stato bloccato tra due corsi d'acqua, mentre un altro concentramento più numeroso è stato fermato a Bruzzolo. Danneggiate anche le barriere dell'autostrada 32 Torino-Bardonecchia, chiusa tra Ulx e Susa Est. La marcia era partita nel pomeriggio da Venaus. Secondo gli organizzatori, vi avrebbero partecipato circa 20.000 persone. Dura la reazione di Antonio Tajani e Matteo Salvini, che parlano di guerriglia inaccettabile e accusano la sinistra di connivenza. Un nuovo video mostra gli attimi successivi alla morte di Ebrahim Fakir, del 42enne deceduto durante un fermo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della scientifica scopre il corpo avvolto in un lenzuolo ancora con le caviglie legate. Sotto la testa è visibile una lunga chiazza di sangue, presente anche sul volto. Secondo Fabio Anselmo, legale della famiglia, le immagini dimostrerebbero le violenze subite dall'uomo e collegherebbero il sangue trovato nei polmoni al pestaggio. Di diverso avviso Gabriele Bordoni, avvocato dei due agenti, secondo il quale il sangue sarebbe invece riconducibile a una ferita alla nuca procurata da Fakir mentre strisciava a terra dopo aver morso un poliziotto. Restano attesi gli esiti degli esami psicologici decisivi per chiarire le cause della morte. Continua la corsa dei prezzi dei carburanti, spinti dalla guerra e dal blocco dello stretto di Hormuz. A Milano, in alcuni distributori, la benzina ha superato i 2,60 euro al litro. Nella maggior parte degli impianti, cittadini e lungo le tangenziali, il prezzo resta comunque sopra i 2 euro. Valori ancora più elevati in autostrada: sulla 21 Torino-Piacenza il gasolio ha raggiunto i 2,769 euro, mentre la benzina è arrivata a 2,589 euro. Il diesel supera i 2,70 euro anche lungo la Venezia Trieste, la Brennero Modena, la Milano Brescia e la Messina Palermo. Secondo le associazioni dei consumatori, i rincari potrebbero costare alle famiglie 10 miliardi di euro in appena 2 mesi. Il ministro Adolfo Urso afferma che è necessario intervenire. Il governo valuta l'utilizzo delle accise mobili per contenere gli aumenti. Un uomo di 26 anni è stato fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli. Il giovane senza fissa dimora e irregolare in Italia è stato rintracciato in un casolare abbandonato. Secondo la ricostruzione investigativa, tra i due vi sarebbe stata una relazione privata. Sabato si sarebbero sentiti e successivamente incontrati. Durante una lite, il 26enne avrebbe colpito Esposito provocandogli diverse fratture e avrebbe poi incendiato il corpo quando la vittima era ancora in vita. L'uomo avrebbe confessato il delitto dopo il fermo. Matteo Salvini chiede che il responsabile sconti la pena nel proprio paese e propone l'impiego di migliaia di militari nelle città italiane. Arcigay condanna invece quello che definisce un processo mediatico alla vita privata del giornalista. Andiamo all'estero. Donald Trump annuncia di volersi candidare per un terzo mandato alla presidenza degli Stati Uniti. Durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca ha indossato un cappellino rosso con la scritta Trump 2028. Ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo, ha dichiarato chiudendo il proprio intervento. La Costituzione americana, attraverso il 22esimo emendamento, vieta però l'elezione di un presidente per più di 2 mandati. Trump sostiene comunque che esisterebbero modalità per aggirare il limite. A 100 giorni dalle elezioni di metà mandato, i sondaggi indicano intanto democratici in vantaggio per conquistare il controllo di almeno una delle 2 Camere. Nel suo discorso Trump ha attaccato anche i principali media americani e diversi avversari politici e personaggi dello spettacolo, tra cui Barack Obama, Joe Biden, Bruce Springsteen e LeBron James. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: Va ora in onda Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. In studio Mary Fulco su Touring 104.
4: Ciao a tutti, a Mary Fulco, bentornati a Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni, il nostro appuntamento dedicato ai 25 brani più programmati e richiesti su Touring, ma sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre. L'appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato sera ed ogni domenica sera. I 25 brani che voi stessi potete segnalare con un messaggio WhatsApp al 3937 104 e 400. E allora siete pronti? Partiamo con il pezzo che oggi occupa la posizione numero 25. È firmato da Shakira e Burna Boy. Si intitola Die Die più 1.
3: Numero 25.

0: 24 all'interno di Top Hit questa settimana è Dito nella piaga con Businessman. Sale di 2 gradini.
1: Numero 18.

0: Saliamo più su di una posizione, scopriamo subito il brano che oggi occupa la numero 23. È firmato da Calvin Harris e Jay-Z, si intitola Satisfy, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 17.

0: Vi ricordo che Top Hit vi tiene compagnia ogni sabato e domenica sera. E sabato a partire dalle 20:30 e la domenica a partire dalle 22. Ed è una classifica di musica italiana e straniera che voi stessi potete aiutarmi a realizzare settimana dopo settimana. Basta inviare un messaggio WhatsApp al nostro 3937 104 e 400. Indicatemi i pezzi che volete all'interno della classifica e, perché no, anche quelli che non volete più ascoltare all'interno di Top Hit. Le vostre segnalazioni insieme ogni settimana a tutte le novità di musica italiana e straniera che arrivano in radio fanno sì che ogni giorno, anzi ogni sabato e domenica, abbiamo la opportunità di ascoltare la nostra classifica Top Hit. A questo punto scopriamo subito il pezzo che oggi occupa la posizione numero 22. È firmato da Harry Styles e si intitola Dance No More. +1.
1: Numero 22.

0: Al numero 21 all'interno di Top Hit questa settimana è Francesco Gavani con Summer Funk. Maime scende di 4 posizioni.
1: Numero 21.

0: Al numero 20 all'interno di Top Hit questa settimana è Gaia con Bossa Nostra, meno 7.
1: Numero 20.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Con voi Mary Fulco in questa bellissima serata, ma soprattutto l'appuntamento con la nostra classifica Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. I 25 brani più programmati e richiesti su Radio Touring sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. Questo è l'appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato ed ogni domenica sera. La voce continua a essere sempre quella di Mary Fulco, e adesso arriva la voce di Coez, che questa settimana troviamo protagonista della posizione numero 19 con il pezzo che si intitola Ci vuole una laurea più uno.
0: Numero 19.

0: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il pezzo che oggi occupa la posizione numero 18, affidato a Madonna e Sabrina Carpenter. Si intitola Bring Your Love, ma ahimè scende di 7 posizioni.
1: Numero 18.

0: Al numero 17 all'interno della nostra classifica questa settimana è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, -2.
1: Numero 17.

0: tempo di Top It Story, il brano che arriva dal passato, un tuffo indietro nel tempo con qualcosa che è stato un grande successo nei mesi e negli anni scorsi, ma che continua a essere un successo anche ai giorni nostri. Il pezzo questa settimana che occupa questo spazio speciale del Top It Story è firmato da Diana Ross e si intitola I'm Coming Out.
1: Top History.

0: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni, ai nostri numerini magici. Questa settimana occupa la posizione numero 16 Herbal Meta con Calma Metafisica +2.
1: Numero 16.

0: numero 15 all'interno di Top Hit è Olivia Rodrigo con Stupid Song. Fa un balzo in avanti di 3 gradini.
1: Numero 15.

0: saliamo più su di una posizione, scopriamo subito il singolo che oggi occupa la numero 14. È la musica italiana di Rama con Cabana, più uno rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 14.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: State ascoltando Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. I 25 brani più programmati e richiesti su Radio Touring, ma sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. Questo è un appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato sera a partire dalle 20:30 ed ogni domenica sera a partire dalle 22. La voce è quella di Mary Fulco, ma adesso arrivano due grandi voci che insieme hanno realizzato un pezzo che questa settimana occupa la posizione numero 13 di Top Hit. Sono Chaka Khan e Snoop Dogg con Boogies in My Soul, più 4 rispetto a 7 giorni fa.
0: Numero 13.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi occupa la posizione numero 12. È firmato da Angelina Mango insieme a Marco Mingoni. Il pezzo si intitola Canto d'amore, più due.
3: Numero 12.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Al numero 11 all'interno di Top Hit questa settimana è Teddy Sims con Mr. Know It All, più 3 rispetto alla classifica scorsa.
2: Numero 11.

0: Ed eccoci al primo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 25 alla numero 11 di Top Hit. Ebbene, oggi in 25esima posizione abbiamo trovato Shakira e Burna Boy con Die Die più 1. Al numero 24 era Dito nella piaga con Businessman più 2. Al numero 23 Calvin Harris insieme a Jay-Z con Satisfy più 3. Al numero 22 Harry Styles con Dance No More più 1. Al numero 21 Francesco Gabani con Summer Funk meno 4. Al numero 20 Gaia con Bossa Nostra meno 7. Al numero 19 Coez con Ci vuole una laurea più 1. Al numero 18 Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love meno 7. Al numero 17 Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola meno 2. Al numero 16 Ermal Meta con Calma Metafisica più 2. Al numero 15 Olivia Rodrigo con Stupid Song più 3. Al numero 14 Irama con Cabana più 1. Al numero 13 era Chaka Khan insieme a Snoop Dogg con Boogies in My Soul più 4. Al numero 12 Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore più 2. E al numero 11 oggi abbiamo trovato Teddy Sims con Miss Know It All più 3.
1: Top Hit riepilogo.
0: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni. A questo punto di Top Hit dobbiamo scoprire i primi 10 brani, sono quelli che avete richiesto di più negli ultimi 7 giorni, sono quelli che avete visto di più negli ultimi 7 giorni. Partiamo proprio dal singolo che oggi occupa la posizione numero 10, è firmato da Bad Bunny e si intitola Nueva Yol più 3.
1: Numero 10.
2: Nueva York.

0: 9 all'interno di Top Hit. Questa settimana è Biagio Antonacci con You and Me. Fa un balzo in avanti di 7 posizioni.
1: Numero 9.

0: saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il singolo che oggi troviamo al numero 8 della nostra classifica. È firmato da Benson Boone e si intitola The Time of My Life, +1 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 8.

0: orecchie. E rifugo con voi in questa bella serata con la nostra classifica Top Italy, Ital Top degli ultimi 7 giorni, i 25 brani più programmati e richiesti su Radio Touring, ma sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre. A questo punto della nostra Top Hit dobbiamo scoprire i primi 7 singoli. E partiamo proprio dal brano che oggi occupa la posizione numero 7. È firmato da Blanco ed Elisa e si intitola Ricordi più 1.
1: Numero 3.

0: Al numero 6, Benji e Fede insieme ad Alex Britti con Viva la Vasca. Fa un balzo in avanti di 3 posizioni.
1: Numero 2.

0: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 5. È firmato da Somber e si intitola My Body Isn't Ready, +2.
1: Numero 5.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Al numero 4 all'interno di Top Hit è Alex Warren con Passenger, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
0: Numero 4.

0: Vi ricordo che la classifica Top Hit viene realizzata settimanalmente con le novità di musica italiana e straniera che arrivano in radio, ma non solo, anche e soprattutto con le vostre segnalazioni. Quindi vi chiedo di continuare a farmele pervenire con un messaggio WhatsApp al 3937 104 e 400. A questo punto della nostra serata, beh, insomma, dobbiamo scoprire i primi tre singoli, le prime tre posizioni. Partiamo proprio dal brano che oggi troviamo al numero 3. È firmato da Bruno Mars e si intitola Oh My Soul. Sale di 4 gradini.
1: Numero 3.

0: numero 2 all'interno di Top Hit questa settimana è la musica italiana di Jovanotti ed Alfa. Il pezzo si intitola Buon Vento, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 2.

0: Ed eccoci al secondo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 10 alla numero 2 di Top Hit questa settimana. Al numero 10 abbiamo trovato Benny con Nueva Yol, più 3. Al numero 9 Biagio Antonacci con You Have Me, più 7. Al numero 8 Benson Boone con The Time of My Life, più 1. Al numero 7 Blanco ed Elisa con Ricordi, più 1. Al numero 6 Benji, Fede ed Alex Britti con Viva la Vasca, più 3. Al numero 5 Somber con My Body Isn't Ready, più 2. Al numero 4 Alex Warren con Passenger, più 3. Al numero 3 Bruno Mars con Oh My Soul, più 4. E al numero 2 abbiamo trovato Jovanotti ed Alfa con Buon Vento, più 3. Non ci resta che scoprire il nostro numero 1, il numero 1 di Top Hit questa settimana.
1: State ascoltando Top Hit.
0: Sale di 4 gradini rispetto a 7 giorni fa il nostro numero 1, ovvero sia il singolo firmato da Sienna Spyro dal titolo Material Lover. Vi lascio con il nostro numero 1 e vi rimando alla prossima. Ciao da Mary Fulco, bye bye.
1: Numero 1.

0: dell'intelletto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Radio Tour.
2: Mix by Mix.
3: Summer Hits. From back in the day. Back in the day.
4: Su Turin 104 Mix by Mix.
5: Grazie alle studi Radio Turin 104.
4: Questa è Mix by Mix.
6: Mix by Mix.
7: Mix by Mix.
4: Su Turin 104 Mix by Mix.
8: Che è stato un successo da discoteca.

0: Francesco Raniti.
1: State ascoltando Mix by Mix.
2: Non andate via.
3: Sì, no, mo me lo sento, bro. C'è una cosa. Non vi preoccupate.

Il contatto con la musica. Ti prende, ti cattura. Perfetto. Lo stile unico. Grande, perfetto. State ascoltando Mix by Me.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestiidea.it. Radio Tour.
1: Mix by Mix.
2: Summer Hits. From back in the day. Back in the day.
3: Su Turin 104 Mix by Mix.
4: Grazie agli studi Radio Turin 104.
3: Questa è Mix by Mix.
5: Mix by Mix.
6: Mix by Mix.
3: Su Turin 104 Mix by Mix.
7: Che è stato un successo da discoteca.

0: Francesco Raniti.
1: State ascoltando Mix by Mix.
2: Non andate via.
3: Sì, no, mo me lo tengo proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupate.

0: la prima di quest'estate 2026. L'abbiamo detto prima, insomma, One More DJ, nello specifico nel weekend ci trasformiamo in Rewind, quindi tanta musica che arriva dal passato, ma siamo in esterna, quindi sentite i rumori, sentite quelle, come dire, quelle sbavature che però sono fantastiche, piacevolissime, e siamo alla Magna Grecia, insomma, questo villaggio con la piscina. Ciao il mio amico e compagno di avventure Kevin Bruzzi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, sempre presente, impostazione già carico per il tutto.
0: Ci siamo, ci siamo. Insomma, tra un po' ti voglio vedere tra la gente a fare qualche domanda. Magari parlando d'estate, guarda caso, no?
1: Sai una cosa, viste le alte temperature che ci circondano, è un modo anche per rinfrescarmi, insomma. Mi butto in acqua, gironzolo, intervisto qualcuno.
0: Ah, ecco, ecco, lavori, facciamo finta di lavorare. Ma io direi di andare con la sigla. Partiamo con One More DJ in diretta su Turin 104.
2: One, 2, 3, One More DJ.
3: Energia sotto forma di musica.
2: Enzo Romeo DJ.
0: Ecco qua, il primo disco di oggi arriva dal 1992. Partiamo con questa escalation in musica. E voi nel 1992 cosa stavate facendo in questo momento, in quell'estate? Io avevo 16 anni, tu non esistevi ancora.
1: Ero solamente nei pensieri di mamma, nient'altro.
0: Eccoci qua, loro sono gli Slap, uno dei pezzi più belli e più iconici appunto di quella decade fantastica, insomma, gli anni 90, ma non facciamo solo anni 90. No, no, no, no, no, no. Andiamo!

0: creato un certo effetto. Caro Kevin, lo sai che la nostra puntata, il nostro programma nel weekend, ma è tutto mixato, non ci fermiamo mai, sempre in battuta, sempre in battuta. Ma di battuta in battuta è arrivato dietro le spalle, questo mi preoccupa un po'. Braccio d'acciaio, ho detto mangano. Cioè, ciao Enzo! Cioè, lui canta, suona, insomma, è il braccio d'acciaio, guardalo, guardalo.
1: Insomma, un artista con la maiuscola.
0: Artista perché lui è ballerino di breakdance. Lui negli anni '80 è stato anche in televisione. Penso un attimo. Abbiamo svelato tutto in un attimo. Cioè, possiamo, c'è qualcosa di nascosto, cavolo Enzo. Tra un po' facciamo l'intervista anche a lui. Vedo tanta gente in movimento. Grazie, gente. Ciao, Francesca. Ciao, ciao, ci siamo stati. Abbiamo incontrato tanti amici che non vedevo da tempo. E questo ti fa sentire a casa, no? Kevin, qual è la domanda di oggi? Qual è?
1: Progetti per l'estate 2026.
0: Ok, lui è di starsi da seduto a non fare nulla. Cioè, capito? Ne sono sicuro.
1: Al momento lasciamo i puntini sospensivi. Vedremo un po' le risposte che avremo in giro per la struttura.
0: Va benissimo. Prossimo disco, addirittura andiamo negli anni 70, quindi 1979. È stato uno dei dischi più venduti nel mondo in assoluto. Vi ricordate degli ABBA? Ma tu come fai? Non c'eri. Ma qualcuno lo ricorda, qualcuno lo balla, qualcuno faceva il ballerino quando c'era. Parte lui, c'è anche Pasquale lì che è ballerino ufficiale, sì. Questa è la versione del 2022 che a me piace tanto, insomma, di Larry Ciucciù Romero, forse per il mio cognonimo, insomma, similare. Tuning 104 in diretta qui dalla Magna Grecia. E se siete in giro e ci state ascoltando in macchina, passate, facciamo un bagno in piscina.

testolina, questo a noi ci piace veramente tanto. Per capire un attimino se ci sentono, se ci ascoltano, ragazzi, sono qui vicino della Magna Grecia. Ragazzi, possiamo fare un po' di baldoria con l'acqua, un po' di spruzzi? No, eccoli, lui, lei mi scorda.

0: Sono ansioso anch'io di vedere l'effetto refrigerazione.
1: Che sei,
0: sai,
1: ansioso in genere lo sappiamo tutti. Sei sempre così.
0: Che si c'ha faticato.
1: Sì. Insomma, la musica di One More DJ, come abbiamo detto nella fase rewind, viaggia nel tempo. Ma arriviamo anche ai giorni d'oggi, perché noi ci portiamo avanti con il lavoro, come dico sempre in radio, insomma, perché tra 20 anni dobbiamo prendere una canzone del 2026, quella che magari ci ha fatto ballare tanto, o una di quelle che ci ha

con la Giamaica è un po' fissato, vuoi vedere che magari è fumage, non so, nuova, oddio, più o meno da un paio di mesi che sta

0: Nuez, Magna Grecia, Pilone la notte, insomma, poi ce ne stanno altre, ma magari piano piano nel corso della puntata vi aggiorniamo sulle nostre date, così, insomma.
1: Si dice sempre dalla Ionica alla Tirrenica in 2-3 secondi.
0: Oddio, 2-3 secondi.

Andiamo da loro, c'è anche Sergio, guarda, effetto bronzo di Riace, minchia. Eppure lui dolci ne può mangiare quanti ne vuole, attenzione, però ti tiene in linea perfettamente. Lo sai che il compleanno Sergio, il 18esimo, io sono nato, ho fatto il DJ io. Wow!

0: forte, che magia, magia, magia.
1: E ci dà tantissime emozioni, dobbiamo ammettere. Una lieve nostalgia.
0: Eccolo qua. Intanto Enzo Mangano è andato a piangere per l'emozione. Cioè, ho sentito sto pezzo e si è emozionato. Sta piangendo. Vieni Enzo, non ti preoccupare, ti vogliamo bene lo stesso, vieni.

0: quindi non siamo in estate, non ci siamo. È una replica il sabato notte che però ha il suo effetto. Ma attenzione, primo intervistato, come insomma da tradizione, vuole il bagnino. Il bagnino, nel caso nostro, Alessio. Ci sei, Alessio?
1: Sì, ci sono.
0: Anche che voce attiva,
2: Alessio lavora qui dalle 6 del mattino.
0: Lavora, e da 2 ore che qui da seduto a sdraiato già lavora, è un altro concetto. Un applauso a Alessio, ragazzi. Ragazzi, un applauso a Alessio che riesce a rubare lo stipendio. Scherzo.
2: Buon pomeriggio Alessio, siamo contenti di averti in nostra compagnia, specialmente adesso ai microfoni. Ti dico, tu che progetti hai per quanto riguarda l'estate 2026? Che è la domanda
0: io,
2: che...
0: Io già ho un'idea, però sentiamo lui.
2: La domanda comune di oggi, ecco.
1: Sicuramente rendere la piscina sicura e fare insomma in modo che le persone si divertino.
2: Lui ci tiene alla sicurezza, ha detto... Ama rendere tutto sicuro.
0: Stai facendo la traduzione.
2: Poi va rallentatore. E senti, ami anche far divertire la gente, da quello che mi hai detto. E com'è che fai divertire la gente durante le giornate qui alla Magna Grecia? Che cosa fai di concreto, ecco?
1: Niente.
2: La sua risposta è sempre la stessa.
0: Quello,
2: niente.
0: Quello è il bello di Alessio, capito? Però mi hanno detto che uno che insomma che becca tanto, c'è un sacco di situazioni. No, non si può dire.
2: Un ragazzo timido, mi dice,
0: timido,
2: per natura,
0: ma neanche
2: però.
0: Tanto, neanche tanto. Vabbè, ci ascoltiamo il prossimo pezzo, magari, e rompiamo un po' la sua timidezza con un pezzo del 1996, Free from Desire di Gala, che qualche anno fa è tornato di moda, insomma, con tutte le situazioni social, TikTok, e quindi anche quelli più piccoli hanno conosciuto questo pezzo, che in realtà è di tanti anni fa.
2: È il pezzo che fa impazzire le discoteche. Dai più grandi ai più piccoli. Fa divertire praticamente tutti.

0: così. Hai visto spruzzi e sprazzi in acqua? Cioè, per me questa è botta d'energia. Che bello, qui in Magna Grecia, il primo delle nostre esterne di quest'estate, anche perché due settimane fa abbiamo rinviato perché il maltempo, insomma, ha rotto un po' le scatole, ma oggi siamo qui, c'è una giornata bellissima, fa un caldo pazzesco e c'è tanta gente che si sta divertendo. Villaggio Magna Grecia. Kevin, con chi sei? Presentaci! Vai adesso, sì. vai adesso.
1: Allora, devi sapere che soltanto un paio di ore fa ho ricevuto una telefonata. Mi ha detto: felice questo, io vado matto per One More DJ e ti voglio alla Magna Grecia.
0: Che bello, che bello.
1: Noi abbiamo mantenuto la promessa ed eccoci qua. E al nostro fianco abbiamo proprio lui. Presentati nuovamente tu, da solo. Io sono, continua tu.
2: Felice.
0: Lui è felice, felice de... Applauso felice, senti.
2: Troppo gentili.
0: Wow, che emozione, ragazzi.
1: Felice di nome e di fatto, sorride sempre.
2: Assolutamente, di nome e di fatto.
0: È vero, ti trasmette questa cosa. Io lo conosco da un'ora e sì, mi ha trasmesso subito questa cosa positiva. Bello, bravo.
1: Dunque, Felice, tu di che cosa ti occupi qua?
2: Ma mi occupo di...
0: Cioè, secondo me è amico di Alessio e non fanno un caso di nessuno dei due. Però,
2: bravissimo. Anche io lavoro per l'Alberazzo, però mi fermo qui, non continuo.
0: Senti una cosa, Felice, mi ci dai una spiegazione di quello che succede qui durante la settimana, insomma, gli appuntamenti, se ce n'è qualcuno, o bagno in piscina e tanto divertimento così? Spiegaci tu.
2: Allora, la vita del villaggio è una vita abbastanza semplice. Come potete vedere, la maggior parte degli utenti è costituita da famiglie.
0: E questo ci piace tanto a noi. Ci piace
2: è
0: tanto.
2: Diventata una grande famiglia in realtà, perché molti di loro frequentano questo villaggio da tanti anni. Quindi anche diciamo, le new entry hanno facilità a integrarsi. Come ti dicevo, mi occupo di loro, dei loro sorrisi, dei loro divertimenti.
0: Quindi sei anche un po' l'animatore, diciamo.
2: No,
0: un po'.
2: Più o meno.
0: Rianimatore,
2: sì.
0: Va bene. Quindi tutti i giorni qui aperti per ferie, mi sembra di capire.
2: Assolutamente sì.
0: Che bello. Il prossimo... No, vai, fai un'altra domanda.
1: Felice, ti volevo domandare anche, oltre al lavoro, perché tu lavori di continuo durante il periodo estivo, che progetti hai per quanto riguarda la stagione extra lavoro? Ecco, definiamoli così.
2: Ma quelli personali miei?
0: Sì, magari anche in una fine estate, diciamo. Però le ferie, dove vai a fartele in poche parole?
2: Ma in genere cerco posti freddi, freschi, alla fine dell'estate. È capitato di andare insieme a Copenaghen, è capitato di andare insieme in Irlanda. Cerchiamo, ecco, dopo un'estate estremamente calda e afosa, terre nordiche.
0: Un po' di refrigerio.
2: Nordiche, sì, assolutamente sì.
0: Va bene.
1: Hai proprio ragione, Felice. Dopo il caldo ci vuole l'aria fresca, va.
0: E ci vuole anche un po' di

0: un altro discepolo dei miei 18esimi compleanni. Allora, ben trovato.
1: Grazie.
0: Nome e cognome, come l'anagrafe?
1: Pasquale Porcino.
2: Presente.
0: Con chi ti trovi oggi qui alla Magna Grecia?
1: Con la mia ragazza.
0: Quindi una giornata romantica, insomma, da quello che mi fai capire. Che progetti hai per quanto riguarda l'estate attuale, questa del 2026?
1: Relax, completo.
0: Sempre con la fidanzata?
2: Si è detto relax,
1: diciamo,
2: no.
1: Sì, se no finisce male.
2: Si è detto con la ragazza o no? Cioè, se non è relax se con lei, quindi...
0: Ha detto obbligatorio, se no finisce male, eh? Ok. Volevi aggiungere qualcos'altro?
1: No, no, a posto così.
2: Quindi mi sa che è al posto giusto, perché qui chi si vuole divertire in piscina

0: detto sono con la ragazza ed ecco qui la ragazza alla mia destra, pronta, rinfrescata. Tu sei?
1: Chiara.
0: Chiara, confermi appieno quello che poco fa ha spiegato il ragazzo, sì? Sempre insieme, da tutte le parti, non in luoghi, non in dove?
1: Certo, sì.
0: Tu personalmente che cosa hai idea di fare per quanto riguarda l'estate 2026?
2: Immagino che progetti? Un'estate di casino, lui tra Axel e casino.
1: Soprattutto andare in piscina.
0: A te piace la piscina?
1: Villaggi, così così.
2: Ma un po' di discoteca?
1: Pure, pure.
2: Ok, perfetto, sono allineati, hai visto?

0: facciamo sentire la voce, il calore.
1: Concordo a pieno tutto. Noi spieghiamo tutto in qualunque posto, dalla A alla Z. C'è una persona di cui tutti vanno pazzi qui dentro. Guarda e ascolta, ascoltate cosa accade. Magna Grecia, ci sei? E qui, per tutti quanti voi, lui, unico e inimitabile, ladies and gentlemen, Felice!
0: Bello, bello, ma possono continuare con le mani a tempo, grazie! Così, così! La, la, la, di, la, la, la, la. Si viaggia nel tempo, arriva la Bush, by my lover. Ragazzi, chi la balla? Chi la ballate in discoteca quando questa andava di moda? Può alzare la mano, grazie. Boomer!

fatto una super serata vicino a Vibo Valentia insieme a Neja, Regina, Lady Violet, tutti questi artisti degli anni 90. Ho fatto il DJ set, loro si sono esibiti ed è stato veramente gradevole, l'ennesima volta. Prima ci siamo esibiti alla Reggia di Caserta 15 giorni fa, insomma ci siamo stradivertiti anche in questa occasione. E con Neja Agnese, che lei è di Torino però ormai da sposata vive a Palermo, che bello Palermo, sono stato ospite pure a casa sua, la salutiamo. Io ho detto che alla prima esterna dove

Restless. Secondo me con una delle voci più belle, forse la più bella in assoluto degli anni 90. Questa, sì, Neja è la più brava secondo me. E la musica!

0: compagnia, insomma, ci fai la presentazione, andiamo, dai.
1: Sì, le alte temperature devi sapere comunque che si affrontano in diverse maniere qui alla Magna Grecia. Chi in acqua, chi tramite altri mezzi. Vieni qua, raggiungimi. Qualche passetto più in avanti, perfetto. Tu sei?
2: Giorgia.
1: Giorgia, benvenuta.
0: Giorgia super ventaglio, cioè non puoi non vedere il suo ventaglio da Marte, ci vedo. Perché lei che si sventaglia da quando è arrivata, cioè
1: un ventaglio gigante. Dunque Giorgia, fanno il tifo per Felice, ma fanno anche il tifo per te. Tu che progetti hai per quanto riguarda l'estate 2026, quella che stiamo vivendo attualmente?
2: Sole, relax e alberazzo.
1: Ci spieghi in maniera più chiara, alberazzo?
2: No, io lo posso spiegare.
0: No, ci deve, adesso siamo tutti curiosissimi, pensa.
2: Non te lo posso spiegare.
1: C'è una donna riservata lei.
0: Oddio, ha detto alberazzo.
2: È la Felice che lavora nella mia ditta.
1: Ah sì?
2: Felice.
0: E poi l'avete licenziato, cioè fammi capire, lavorava perché poi...
2: Lavora,
0: pensavo andate in pensione, cioè, come detto. Cioè, ma poi ce lo spiega magari dietro le quinte. Felice, una cosa che si può spiegare ai microfoni di Turin?
1: Si può spiegare?
0: A modo tuo, però allontaniamoci dalle casse, grazie. A modo tuo, Felice, cos'è l'alberazzo?
3: È dove si mangia, si beve, si dorme e non si fa...
1: Non si fa.
0: Ah, ok, ok. Quindi alberazzo è un modo tranquillo per stare tranquilli. Sembra di capire. Insomma, ma dopo andrai da qualche parte, Giorgia? Andrai da qualche parte o ti fermi tutta l'estate qua? Che bello, attenzione, non è poco.
2: Sempre qua.
0: Quindi.
2: Cioè, alberazzo.
0: No, alberazzo, tutta
2: sempre
0: la vita.
2: Tutta la vita.
0: Perfetto. Mi piace, noi ci incontriamo perché faremo altro. Addirittura la prossima arriverà un nostro amico anche col drone, con le telecamere. Quindi cerchiamo di inquadrare questo alberazzo. Alla prossima. Va bene.
2: Alla prossima.
1: Buon divertimento, Giorgia.
0: Io direi buona sventagliata lì con quel super ventaglio. Noi ci siamo portati i ventilatori, però. La tecnologia a volte, sai. Attenzione, la prossima ce la cantiamo tutti insieme. Ciao Pisano. Questa è una delle canzoni più Sanremo di questo 2026, in una versione tutta nostra, insomma. Uomo DJ Turin 104. E la musica, il movimento. Ma se volete le mani super aria, continuate. Bra!

0: edizione del 2015.
1: L'energia qui però va sempre al massimo.
0: Ma sì, sì, sai che mi sto divertendo tanto, dai.
1: Anche io, ci ho preso gusto con la situazione, sai.
0: Ma ce l'aveva detto Felice, qui sono tutti felici, nel senso, sono tutti attivi, carichi.
1: L'abbiamo fatto due volte, ma il tris ci vuole.
0: No, ancora, va bene.
1: Felice! Funziona sempre.
0: Ok.
2: Despacito, mami, yo sé que te va a gustar.
0: Despacito.
2: Despacito, mami.
0: Elvis Crespo. Ay, bailar. Ragazzi, di nuovo, al tempo sull'acqua. Spruzzi, vai.

0: avvicina, tutti quanti insieme, rivolgiamoci verso lui.
1: No, niente, ormai è diventata una fissazione, il tormentone.
0: Ci piace,
1: ce
0: ci
1: lo
0: piace.
1: Portiamo anche domani al Punta Piana, ce lo portiamo anche lì. Felice, puoi venire domani con noi.
0: Salutiamolo tutti quanti, tutti con la mano.

E questa è l'atmosfera che ci piace. La gente positiva. Il calore che questa ci regala. L'estate, la festa, la musica.

disco dopo l'altro. Ci sono dischi che si ballano, dischi che si cantano e dischi che si ballano e si cantano. E questo è uno di quelli. Fred De Palma, nel 2019, pensate un attimo.

quando. E adesso abbracciamoci forte forte in acqua. Abbracciamoci forte forte. Lei non vuole bene a nessuno, possibile, non ci credo.

0: primavera è sempre gradita, specialmente quando arriva il momento di cantare, come in questo caso. One More DJ Touring 104 in diretta da Magna Grecia Villaggio. Tutti
1: per innamorarmi a...
0: Più forte, più forte.

0: Nino Gaetano, a mano a mano. La nostra versione, ovviamente.
1: E la parte dove cantare è obbligatorio.
0: Eh certo. Ma loro sono bravissime. Sono bravissime, soprattutto le donne. Gli uomini anche, però le donne.

0: bello, perché ragazzi vi stanno sentendo più o meno in 40.000, quindi è bello questo, giusto per farvi sentire a vostro agio. Loro nel frattempo se la stanno spassando, questo ci piace tanto. C'è il brindisi di mezzo, ci ha spostato a 10 minuti perché dice devo essere un po' così.
1: Esatto, tra un disco e l'altro arrivano anche i brindisi, chiaramente. Per i brindisi lascio la parola a te, tu sei brava e me l'ho detto, sei la regina dei brindisi.
0: Puttana, da anni che spacca lei con i brindisi. Pensa che ha vinto 3 finali dove io facevo il DJ e lei era la finalista. Brava.
2: Per quanto stiamo bene qui, la signora potrebbe aprire già da maggio brindisi faccia a tutto il villaggio.
0: Oh, ragazzi, questo è stato tecnico.
1: Ha fatto un rima.
0: Per un attimo ho preparato la situazione bip, poi ho detto no, non c'è bisogno, è andata tranquilla. Attenzione, andiamo a 1983 con una rivisitazione. Eritmix, ci ho messo anni a imparare suo nome, a dire il suo nome. Eritmix.
1: Cioè,
0: non lo dico ancora bene, però.
1: Alla terza sono fatta, Eritmix.
0: E in una parola, anzi due, Sweet Dream. E andiamo, gente! Ragazzi, questo è Sergio D'Amico.

0: Un grazie alla nostra ballerina ufficiale, ragazzi. Grandioso.
1: Mi piace la sua tecnica, il modo in cui entra in scena. Fantastico. Poi i cocktail rendono la scenografia ancora più eclatante. Mamma mia!

0: questa se la metto anche in inverno, a gennaio, quando fa freddo e tutto chiuso. Ti arriva l'estate. Cioè, questa è una canzone che arriva l'estate. Cioè, qualunque il clima, qualunque il momento dell'anno, questo ti fa tornare in estate. Prossimo è disco estate, però del 2026. Insomma, uno dei più battuti, sicuramente uno dei più ballati. Alla vostra, ragazzi, mi sono unito qui alla cerchia. Alla vostra, alla vostra.
1: E la testa gira, gira, gira.
0: E la testa gira, sto bevendo la birretta, forse magari, sì.
2: Cin cin,

0: Romagna Grecia, dove siamo qui oggi in diretta radio.
1: Assolutamente sì, siamo proprio qui in presenza, qui alla Magna Grecia, stiamo assaporando questa giornata bellissima, una delle tante per quanto riguarda l'estate 2026, in questa location incantevole, bella, a pochi passi dal mare, a pochi passi da Reggio Calabria, dal centro città.
0: A pochi passi.
1: Sì, sì, giusto pochi chilometri e si arriva, come nulla.
0: Sì, bello,
1: eh?
0: Bello, bello, bello, mi piace. Pochi passi che mi gira, capito? Mi gira perché è abbinato un po' al prossimo disco. Cioè, quindi...
1: Eh sì, si viaggia in maniera rapida, ci si butta in acqua, ci si rinfresca, ci si diverte insieme a tanti amici, agli innamorati e alle famiglie.
0: Ragazzi, lo possiamo fare continuare per ore. Lui riesce a dire per tre ore minchiate.

DJ. Ragazzi, com'è? L'hanno superata questa? Secondo me sono stati bravissimi, ragazzi, appunto, della Magna Grecia, villaggio ufficiale. E qui, insomma, ci siamo tanto divertiti. Io mi sono tanto divertito. Manca mezz'ora ancora, però già comincio a fare i saluti. E l'appuntamento, insomma, la prossima settimana, dai.

0: e non si fermano più. Chi li ferma più? Nessuno.
1: Ehi, cavo, Kevin, Kevin, in questo caso, visto che siamo in piscina, abbiamo fatto l'acqua, le cose, che mi spruzzi? Invece di spruzzi. Cioè, cosa farai tu invece in quest'estate? Quali sono i tuoi progetti per l'estate 2026? Ti faccio te la domanda che hai fatto un po' a tutti oggi, dai.
0: Lavorare sodo, divertirmi e stare sempre a contatto con la musica.
1: Ah, questo è importante per te, quindi va bene. Prossimo disco, un balneo, un pallao, te lo ricordi? Oh,

0: Ma sai che con questo pezzo ci hanno fatto anche una salsa? Eccolo infatti, li vedi?
1: Ma la salsa bella piccante oppure?
0: Si sono accoppiati, cioè non in quel senso, si sono accoppiati a livello artistico, a livello di ballo, ecco.
1: Avevo capito, non è che penso sempre a male io, quasi. E poi perché quando dici ti sei accoppiato non puoi, pensi a bene, cioè non sei mai.

0: Durante i wedding si dice il primo ballo tra moglie e marito. Questa viene sempre adattata alla circostanza wedding, mi dicono, no?
1: Ah, ma tu sei uno dei wedding matrimoni vuol dire? Che?
0: Eh sì, parlo sempre in italiano, visto che è tema italiana questa.
1: Va bene, va bene. Alba Chiara di Vasco Rossi.
0: Gente, cantiamola tutti quanti insieme. Sia chi è con noi e sia chi ci sta ascoltando. Tutti!

0: Pietro qui, Magna Grecia, bella l'attivo, attivo carico questa esterna, ci siamo tanto divertiti, siamo addirittura d'arrivo, però ancora qualche altro brano lo ascolteremo.
1: A proposito di mondo, di gente e quant'altro, io osservo i tuoi dischi tra uno e l'altro e guardo che il prossimo pezzo ci riporta proprio all'epoca degli anni d'oro, perché così si chiamavano gli anni 90, no? Durante quell'epoca Max Pezzali, uno che era l'artista insomma più gettonato dal pubblico in quell'epoca,
0: uno dei più gettonati sicuramente,
1: ha creato un pezzo dedicato proprio a quell'era, definito gli anni.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Questo sembra lento, ma non è lento. Aspetta che...

0: primo che mi ricordi così ad occhio, così a orecchio, è stata la prima drag queen, il primo drag queen che si presentava al grande pubblico con una canzone fantastica. Ve la ricordate quella? E up and down, down, down. E up and down, down, down.
1: Bill Moore.
0: Bill Moore, sì.
1: L'artista che l'ha creata.
0: Yes.
1: Se non erro, sì. Io cerco di ricordare qualcosa. Up and down.
0: Up and down.

0: Ragazzi, cioè, mi viene quasi da piangere.
1: Anche a me, guarda, mi viene la nostalgia.
0: È arrivato il momento, se non metti l'ultimo noi non ce ne andiamo, cioè, capito? Quello, l'ultimo disco. E rimaniamo con questo fantastico artista, no?
1: Il finale va fatto con i fiocchi, ci vuole uno di quei pezzi stratosferici, insomma, come
0: certo
1: si dice.
0: Certo che sì, quello che dà tanto amore.
1: Eravamo?
0: Quattro amici al bar? Eccoci qua, Magna Grecia! L'amour toujours! Se volete potete fare anche il gioco di mani, ma come volete.
1: Possiamo farle oscillare come lei.
0: Bravissima.
1: Da un lato all'altro.
0: Lei secondo me è stata una di quelle più sul pezzo oggi, eh? Sì. Ma tutte e due sono in finale, eh? Tutte e due sono in finale. Ciao a tutti, buon bordice, chiude qua, ma la musica qui continua, non vi preoccupate. Ogni weekend su Touring 104.

0: arriva il momento dei saluti finalissimi, proprio finalissimi.
1: Conclusione.
0: Volevi ringraziare qualcuno?
1: Sì, ringrazio tutti quanti gli ospiti, le amiche e gli amici che sono stati in nostra compagnia durante questo weekend, questa prima fase qui alla Magna Grecia. Ringrazio te come sempre per la tua musica, Mr. DJ Enzo Romeo. Applausi a voi, al Mr. DJ, gente!
0: Grazie anche Kevin Bruz.